0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il